mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi son